0: Watane, ho ho watane, kaiokina, kaiokina. Ho ho watane, ho ho watane, ho ho watane, kaiokina, kaiokina.
1: Que je m'en souviendrai toute ma vie.